0: kwalunye usizi
1: ngizolo mbiko hangase kumfoka ngobenzi
0: usizi phekwa lunye usizi
1: ngizolo mbiko hangase kumfoka mangeni
0: usizi phekwa lunye usizi.